0: Aua.
1: Shop Dubai. Badum di bai.
0: Barubawa.
1: A babble wabble sabble sour rye.
0: Barubawa.
1: Mozza rotta cotta la cara.